0: Mille tre
1: v'offran queste contadine, cameriere cittadine, valcontesse e baronesse, marchesane, principesse, e vanno le d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231.

amato, ti lascio, addio, hai che da te c'è, addio, che ti è affamato. A me si spera.